0: non l'avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, fa che subito si porti.
1: A padron, si andò di morti.
0: Fanne di morti.

0: io guardo Secoletto, che ci destina al conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generosa il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione io qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco, perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi, guardo in poco se potria...

0: guarda in fuoco, che carità pelosa!
1: Scendati, or vieni il meglio! Don Basilio, mio maestro di canto e suo facoto, nel darmi le lezioni mi ripete ogni di questa canzone.
2: Il Basilio?
0: O birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
2: Me ne era lusingato.

0: come? Né feo di suoi non ha il conti abolito.
1: Ebbene, ho repentito, e par chi tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace, che caro signor conte, ci vogliam divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, addio, Figaro bello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
0: Padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro

0: Ed aspettasti il giorno fissato per le nozze a parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, ho fatto mio di coraggio per rompere sponsali

0: Anna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre un meco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi...
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto oggi prendi su me finché tu vivi. Chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor. Dritti non prendo, non ne ho, non ne intendo. Come infelice.
0: Oh no, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo. A te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti m'ecco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.

0: pazienza, io non ho dubbio della vostra morale, del conte, del suo amor.
1: Non c'è alcun male, a ciascun i suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
0: A Cherubino?
1: A Cherubino, Cherubino d'amore, ch'oggi sul far del giorno passa.

tua cugina. L'uscio ier trova rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettato.

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che i veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate, che baldancia! Quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho d'uomo di scusa né innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: E dire meco quando voi qui giungeste. E mi chiedea di impegnare la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allor in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai,
2: e d'allora di dietro io mi cellai.
0: E quando io la mi posi,
2: allor io pian mi volsi e qui m'ascosi.
0: O cielo, dunque hai sentito quello ch'io ti dicea?
2: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
3: Frenatevi, vien gente.
0: E voi restate qui?

0: cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondo amico mio.
2: Non c'ho speranza.
3: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama. Quel dritto non v'è più, cosa si brava della vostra saggezza. Il primo frutto oggi noi coglierem, le nostre nozze si son già stabilite, ora mai tocca costeggio in vostro dono, ibata servo, coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi avolenti.

0: giustizia.
1: A voi prometto compier la cerimonia, chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa, rendervi a pien felici.

0: e voi non applaudite.
1: È afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ma in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno v'ammira.
1: Perdono, mio signor,
0: non meritate.
1: Egli ancora, fanciullo,
0: mendi quel che tu credi.
1: E ver mancai, ma del mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: A fin domani sol.
0: No, parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
3: E il capitano, a me pure la mano.
0: Io vo' parlarti prima che tu parta.

0: amico, madame impaziente.
1: A voi non tocca stare in pena per questo. Al fin di chi si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente ricoverar vorria diritto fedale. Possibile la cosa e naturale.
0: Possibile, naturale.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliere segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato non rifiuta il diploma d'onore,

0: col progetto. Per Basil un biglietto io li fo capitar, che l'avvertisca di certo appuntamento, che per loro nel ballo un amante voi deste.
1: Uccel, che sento ad un uom sigilloso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciarli i progetti, empirlo di sospetti e porli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua perda il tempo e vi la traccia, così quasi ex abrupto e senza capia fatto, per far sonarci con disdegno vien l'ora delle nozze, in faccia li non fia, così d'opporsi a modi miei.
1: Lui vece sopra Marcellina.
0: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attenda in giardino il picciol cherubino, per mio consiglio non ancor partito, da femmina vestito. Faremo che in sua vece vi salvada, questa è l'unica strada ogni monsù.

0: volammi che questo sangue, quel sangue, io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, la pelle mi sgraffiai e la via con nastro io mi fasciai.
1: Mostra

0: Che novità? Non fu mai vostra usanza di rinchiudermi in stanza?
1: Ever, ma io stava qui mettendo.
0: Via mettendo?
1: Certa roba! Era me quella Susanna che in sua camera era andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che fide.
0: Cos'è che ho scritto? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate i gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: Lavi qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna. Appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza o qui?
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andar io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna sta.

0: Tutto è come lasciai. Volete dunque aprirvi voi stessa, o dezzo?
1: E mi fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare al dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto chi v'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No.
0: No?
1: Ma

0: dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite, non ho cuore.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo?
1: Sì, che rovina.
0: E mi farà il destino ritrovare questo bacio in ogni luogo. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde m'averte il foglio. Esce mai, garzon,

0: mezza zitto una volta, per dei soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può starlo occulto, sono il stesso satato di lì, sono il stesso satato di lì. Chi? Voi stesso?
1: Che stupor!
0: Chi? Voi stesso?
1: Che stupor!
0: Che stupor! Già crede, non posso!